sedong ete tini rewe sa. A sedo sa kore kate nergulale denat. Pometerethi, unizengo titajengi radio jido ripon 97.5 omeinengone.